0: 同频。
1: Ave Maria, grazie ricevuta per la mia famiglia.Un risentito e un amorevole divino.

grazia, chiedo a te, divino, in questo giorno di grazia, prego per te, Ave Maria, piena di grazia.